0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori sulla 26 dei trafori la stazione di Maina è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona. Previsione di riapertura fino al 18 ottobre. Stessa situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove la stazione di Occhiobello è chiusa in entrata in direzione Bologna fino al 18 ottobre. È tutto, buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata verso Ancona in maniera permanente fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori sulla 26 dei trafori la stazione di Meina è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona in maniera permanente fino al 18 ottobre. Stessa situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove la stazione di Occhiobello è chiusa al traffico in entrata verso Bologna fino al 18 ottobre. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Viaggiate ugualmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori sulla 26 di Trafori la stazione di Maina è chiusa a traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona in maniera permanente fino al 18 ottobre. Stessa situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove la stazione di Occhiobello è chiusa a traffico in entrata verso Bologna fino al 18 ottobre. È tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata verso Ancona in maniera permanente fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fate eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto tra Valsamoggia e Modena Sud c'è un chilometro di coda verso Milano. Vi informo che per lavori sulla 26 dei trafori la stazione di Meina è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona, in maniera permanente fino al 18 ottobre. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto tra Valsamoggia e Modena Sud c'è un chilometro di coda verso Milano. Vi informo che per lavori sulla 26 dei trafori la stazione di Meina è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona in maniera permanente fino al 18 ottobre. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto tra Valsamoggia e Modena Sud c'è un chilometro di coda verso Milano. Vi informo che per lavori sulla 26 dei trafori la stazione di Meina è chiusa a traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona, in maniera permanente fino al 18 ottobre. Tutto.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto tra Valsamoggia e Modena Sud c'è un chilometro di coda verso Milano. Vi informo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova la stazione di Occhiobello è chiusa al traffico in entrata verso Bologna fino al 18 ottobre. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori, la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata verso Ancona in maniera permanente fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Bologna-Casalecchio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori sulla 26 dei trafori, la stazione di Meina è chiusa al traffico in uscita per chi proviene da Genova ed in entrata verso Gravellona, in maniera permanente fino al 18 ottobre. Stessa situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove la stazione di Occhiobello è chiusa al traffico in entrata verso Bologna fino al 18 ottobre. Tutto.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori la stazione di Borgo Panigale è chiusa al traffico in entrata verso Ancona in maniera permanente fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Bologna Casalecchio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quanto è più

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Il traffico scorre su una corsia. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda tra Lanciano e Ortona verso Ancona e nella stessa direzione 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta come sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa e tra Pero e Milano Est in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove il traffico è sostenuto verso Firenze tra Pistoia e la 1 e a seguire ci sono incolonnamenti di 4 km fino a Firenze-Peretola per il traffico sulla viabilità ordinaria. Per il momento è tutto, ricordo di guidare con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. E per lo stesso motivo anche code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione opposta. Stessa situazione anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con 4 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione di Firenze per il traffico congestionato sulla viabilità esterna. Incolonnamenti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio, e Bologna-Fiera, per chi viaggia in direzione di Ancona. E sempre sulla A14, ma per lavori, si è formato un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto, verso Ancona. Sempre per lavori, infine, ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, con 2 km di coda tra Genova-Bolzaneto e Busalla, per chi viaggia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione in lieve diminuzione sulla rete ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia e per lo stesso motivo anche code tra Sesto San Giovanni e Milano Est sempre nella stessa direzione. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli con code tra Firenze Nord e il Bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Incolonnamenti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra il Bivio con la 1 Milano-Napoli all'altezza del raccordo di Casalecchio e Bologna-Fiera per chi viaggia in direzione di Ancona. E sempre sulla A14, ma per lavori si è formato un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Infine ci spostiamo sulla A7 Serravalle-Genova, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in lieve diminuzione sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A1 Milano-Napoli, con incolonnamenti tra Firenze Nord e il bivio con la A1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e per lo stesso motivo un chilometro di coda anche tra Lanciano e Ortona per chi invece è diretto verso Pescara. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori e sempre sulla A14 rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata in direzione di Ancona fino al 27 di novembre, e che in alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A1 Milano-Napoli, con incolonnamenti tra Firenze Nord e il bivio con la A1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. E sulla diramazione di Roma Sud, tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e per lo stesso motivo 1 chilometro di coda anche tra Lanciano e Ortona per chi invece è diretto verso Pescara. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A1 Milano.

0: Milano-Napoli con incolonnamenti tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna e sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona e per lo stesso motivo 1 chilometro di coda anche tra Lanciano-Ortona per chi invece è diretto in direzione di Pescara. E infine per un mezzo da poco rimosso sulla A13 Bologna-Padova registriamo 2 km di coda tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Tu non sai quante volte

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri

qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente il traffico è bloccato tra San Cesario e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e di conseguenza troviamo anche un chilometro di coda sullo stesso tratto. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, con 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo invece 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia in direzione di Ancona, e per lo stesso motivo 2 chilometri di coda anche tra Vasto Nord e Lanciano per chi invece è diretto verso Pescara. Inoltre vi ricordiamo che sempre per lavori e sempre sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino al 27 di novembre. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima, con il traffico che scorre su una sola corsia e il consiglio di uscire presso la stazione di Monte Porzio Catone. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, con 4 km di coda per un mezzo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa, qui a seguito di un mezzo in fiamme il traffico è bloccato tra Benevento e Avellino Est in entrambe le direzioni, con 3 km di coda verso Napoli e 1 km di coda in direzione opposta. E infine, per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo 3 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete, ma con ancora alcuni disagi. Partiamo dalla notizia principale sulla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Con il traffico che scorre su una sola corsia, il consiglio di uscire presso la stazione di Monte Porzio Catone. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli.

con 6 km di coda per un mezzo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa, qui a seguito di un mezzo in fiamme si sono formati 2 km di coda tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa e 4 km di coda anche in direzione opposta verso Napoli. E infine sulla A14 Bologna-Taranto, sempre per un altro incidente, 2 km di coda tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 16 Napoli-Canosa, dove è stato da poco sbloccato il traffico nel tratto tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa, bloccato precedentemente per un veicolo in fiamme in area cantiere. Nel tratto rimangono ancora 2 km di coda. Per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto in direzione nord segnaliamo 3 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano, 2 km tra Pescara Nord e Ortona e 1 km tra Lanciano e Ortona. Ancora sulla 14 tra Castel San Pietro e il bivio con

0: la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona, registriamo 2 km di coda per un tamponamento tra due mezzi pesanti. Andiamo in chiusura sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna troviamo 2 km di coda per un incidente tra due auto. Il traffico defluisce su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

il tuo pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento in direzione nord segnaliamo un chilometro di coda tra Vasto Nord e Lanciano, 4 chilometri tra Pescara Nord e Pineto e 1 chilometro tra Lanciano e Ortona. Ancora sulla 14 tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona ci sono code a tratti per il traffico intenso. Andiamo in Liguria per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e Pra in direzione di Genova registriamo 3 km di coda e segnaliamo 2 km di coda anche tra Pegli e Pra verso Ventimiglia. Situazione simile sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, dove ci sono 4 km di coda. Segnalazione di questo momento: sul raccordo di Casalecchio è stato bloccato il traffico tra Bologna Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione di quest'ultima a seguito di un incidente. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con l'A14 Bologna-Taranto verso quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna-San Lazzaro oppure a Bologna-Arcoveggio. Sull'A14 per lavori di ammodernamento troviamo 5 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Andiamo in Liguria per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Pra verso Genova registriamo 4 km di coda e segnaliamo 2 km di coda anche tra Pegli e Pra verso Ventimiglia. Situazione simile sulla 26 dei Trafori tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, dove ci sono 5 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso troviamo 3 km di coda. Chi viaggia verso Ancona può uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna-San Lazzaro o Bologna-Arcoveggio. Sulla 14, per lavori di ammodernamento, troviamo 6 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E andiamo infine in Liguria per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria sulla 10 Genova Ventimiglia tra Arenzano e Pra. Verso Genova registriamo 4 km di coda e segnaliamo 2 km di coda anche tra Pegli e Pra verso Ventimiglia. Situazione simile sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, dove ci sono 5 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso quest'ultima, a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 2 chilometri di coda. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna-San Lazzaro, oppure, per chi è diretto verso la 13 Bologna-Padova, Bologna-Arcoveggio. Sulla 14, per interventi di ammodernamento, troviamo 6 km di coda tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo infine in Liguria per un incidente in galleria, segnaliamo 4 km di coda tra Albisola e Savona per chi viaggia verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio!

0: lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Eccolo, Exquisa.
3: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa il raccordo di Casalecchio, dove è stato chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima a seguito di un incidente tra un camion, un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 2 km di coda. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a

Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a Bologna San Lazzaro, oppure per chi è diretto verso la 13 Bologna-Padova, Bologna-Arcoveggio. Sulla 14 per interventi di ammodernamento troviamo 5 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Andiamo in Liguria, per un incidente in galleria segnaliamo 3 km di coda tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. L'incidente è stato risolto e si transita su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Strade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, si comincia ad intensificare in particolare nei pressi dei grandi centri urbani, ma apriamo subito con la notizia principale che continua a riguardare il raccordo di Casalecchio, chiuso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Adriatica. Questo per un incidente tra un'auto e un camion. Chi è diretto verso Ancona deve uscire a Bologna Casalecchio, rientrare, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare a San Lazzaro. Chi viaggia verso la 13 dopo l'uscita appunto sempre a Casalecchio può rientrare a Bologna Arcoveggio. Rimaniamo sulla 14 e andiamo poi nel tratto tra il bivio con la 25 Pineto verso Ancona. Qui ci sono 5 km di coda invece per lavori di ammodernamento della rete.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dal versante adriatico e dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona ci sono 3 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Si percorrono in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Code verso nord anche nel tratto tra Vasto Nord e Ortona. Ci spostiamo ora in Toscana sull'Autosole. Tra Firenze e Scandicci, la direttissima in direzione di Bologna, le code hanno tempi di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Trafficata anche l'area milanese, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code verso Brescia tra Pero e Milano Est che si percorrono in 40 minuti invece dei soliti 20. E poi nella direzione opposta verso Torino le code sono tra Monza e Sesto San Giovanni. Traffico intenso anche in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia con code tra Genova Pegli e il Bivio con la 7 verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove le code sono tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona di 3 km per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Traffico in Toscana sia sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e la direttissima verso Bologna, sia sulla A11 Firenze-Pisa Nord per chi è diretto verso Pisa. Le code sono tra Firenze Ovest e Prato Est. Trafficata anche la capitale, sulla diramazione di Roma Sud ci sono code tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi è diretto verso il fuori Roma, e poi sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, sempre in direzione del grande raccordo anulare, le code sono tra via Fiorentini e l'inizio della Complanare. Traffico poi sulla tangenziale partenopea tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
0: RTL 102.5

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, poche le eccezioni. Andiamo sulla 14 Adriatica, dove ci sono code tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona di 4 km per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Ancora trafficata anche la A11 Firenze-Pisa Nord, dove ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa per il traffico intenso. Sul raccordo di Casalecchio le code sono in uscita da entrambe le provenienze a Bologna-Casalecchio per un'importante manifestazione sportiva. Traffico intenso poi sulla tangenziale di Napoli, perché diretto verso Pozzuoli ci sono code tra Doganella e Corso Malta, e alla stessa entrata di Corso Malta, sempre per chi è diretto verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Sulla 7 Serravalle Genova invece è chiuso il tratto tra l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano fino al 15 di novembre. In alternativa si usa l'entrata di Tortona. Sulla 26 dei trafori invece è chiusa Meina in uscita per chi viaggia da Genova, in entrata verso Gravellonatoce. È tutto, buon viaggio.
1: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Eccolo, Exquisa!
1: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Due eccezioni: la A14 Adriatica, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona di 1 chilometro, e poi la A4 Milano-Brescia, con code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, sempre per lavori, con tempi di 20 minuti, il doppio del solito. Andiamo, vi segnalo poi che al momento per lavori di ammodernamento della rete sono chiuse sulla 26 dei trafori Meina in uscita per chi viaggia da Genova, in entrata verso Gravellona-Toce, per lavori appunto che termineranno il 18 di ottobre. Poi sulla 14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona. La riapertura qui è prevista per il 27 novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Bologna-Casalecchio dall'omonima stazione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, unica eccezione al momento riguarda la 4 Milano-Brescia, dove è chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia e per questo motivo ci sono code all'uscita obbligatoria di Sesto San Giovanni che cominciano da Cormano. La riapertura di questo tratto è prevista per le 5. Ancora per lavori di ammodernamento della rete è chiuso questa notte il tratto della 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Carnia in direzione della 4. Questo tratto riaprirà alle 6. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Pontebba, si può rientrare a Carnia. Altra chiusura interessa la 26 dei Trafori, dove è chiuso il tratto tra la diramazione Predosabettola e Masone verso Genova. La riapertura è prevista per le 5 di domattina. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, unica eccezione riguarda la Lombardia e la A8 Milano-Varese, dove tra Castellanza e Bussarsizio in direzione di Varese ci sono code per lavori di ammodernamento della rete. Sempre per lavori vi segnalo che questa notte ci sono diverse chiusure attive. Partiamo dalla A23 Udine-Tarvisio, dove è chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia verso la A4. La riapertura è prevista per le 6 di domattina. In alternativa, si può, dopo l'uscita obbligatoria a Pontebba, si può rientrare a Carnia. Poi sulla A14 Adriatica vi segnalo che è chiuso il tratto tra il bivio con l'Autosole e il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. La riapertura è prevista per le 5. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Bologna-Casalecchio. Poi sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra il bivio con la 58 e Casal Pusterlengo verso Bologna, sempre fino alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico è scorrevole ovunque. Vediamo le chiusure per lavori in atto in questo momento. La 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa in direzione di Bologna fino alle ore 6. Sulla 4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Sesto San Giovanni-Monza per chi è diretto verso Brescia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione al momento è scorrevole su tutti i nostri tratti. Vediamo le chiusure per lavori in atto sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria fino alle ore 6 è chiuso il tratto Pineto-Pescara Nord in entrambe le direzioni. Queste al momento le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria è chiuso il tratto Fineto-Pescara Nord in entrambe le direzioni fino alle 6 e si è formata coda all'uscita obbligatoria di Pescara Nord per le provenienze da Bari. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 7 Serravalle Genova verso Milano per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Genova Ovest Bivio a 7 e per lavori alle barriere di sicurezza fino alle 6 è chiuso il tratto Vignole Borbera Serravalle Scrivia. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 7 Serra Valle Genova in direzione Milano per lavori in galleria fino alle 6 chiuso il tratto Genova Ovest Bivia 7 e per lavori alle barriere di sicurezza fino alle 6 è chiuso il tratto Vignale Borbera Serra Valle Scrivia. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Tutti i nostri tratti, ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione attualmente scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria fino alle 6 è chiuso il tratto Pineto-Pescara Nord in entrambe le direzioni. Sulla 27 Trafori per lavori in galleria fino alle 5 è chiuso il tratto Bivio-Diramazione-Predosabetole-Bivio-10 verso Genova. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla A7 sarà Valle Genova in direzione Milano per lavori in galleria fino alle 6, chiuso il tratto Genova Ovest Bivio A7 e per lavori alle barriere di sicurezza fino alle 6, chiuso il tratto Vignole Barbera Serra Valle Scrivia. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti, sulla 26 dei Trafori per lavori in galleria, fino alle ore 5 chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e quello con la 10 in direzione di Genova. La 1 panoramica per lavori in galleria è chiusa verso Bologna fino alle ore 6. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione attualmente è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle ore 5 è chiuso il tratto tra il bivio con il raccordo di tra il bivio con la 1 e quello con il raccordo di Casalecchio. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.